bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

dì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: vista male gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
3: che se burne a mistica rosa.
0: Ma vidi tre volte scagliarsi i tuoi